0: Bernadette, ansa man tinuod ni?
1: Ay! Sige!
2: Ni! Yeah.
1: Sulti!
2: Sulti na yun, Bernadette!
1: Sulti na yun!
3: La!
1: Ge!
2: Ni! La!
4: Punya, masulti na ko ha!
0: Sige na, sulti na, Bernadette.
5: Sumuling.